Aleni ti o se ori Olorun fun yin, Olorun yo ran si yin laaro yi. Eni ti yo ran yin lowo, Olorun yo ran si yin laaro yi. Eni ti yo se yin lore, Olorun yo